canaglio buono. Guru, chi è il canaglio buono? Guru, chi è il canaglio buono? Sì, sì, sì, sì.